ntho tseo di etsang. A una tjhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng tjhelete. A una tjhelete ha o kgole sharp mfanaka, ha o kgole sharp da. Tshinogonogo ha seyo mono mo sebetsang.